nostro. Arriva mi sogna. Orfanne andrà a Parigi. Questo colloquio non so più.

0: Salia!
1: Una dama da un po' più per voi di qua non lungi mi diede questo scritto.

0: e alla fenco.
1: Il servito divorami il petto. Mi lasciate.
0: Lasciarti.
1: La vendetta.
0: Non ti posi. Al chiaro. La fenca.
1: La fenca.

consolare. Ad una sola t'avrebbe consolare. Non odrai rincrore.

deluso amore, distrazione d'anni, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ho potuto, dall'inaspito, son qui venuto.

te l'ha promesso. La disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito. O migliore, credo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.